0: Radio Fuoricampo, votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur en FM et DAB+, et en podcast sur couleurfm.com.
1: Il bollettino Radio Fuoricampo. Appuntamenti dall'8 al 14 giugno. Cari ascoltatori, ben ritrovati su Radio Fuoricampo. Scopriamo insieme gli appuntamenti della settimana per vivere tutta la ricchezza della cultura italiana nella circoscrizione consolare di Lione. All'Istituto Italiano di Cultura di Lione si concludono per il mese di giugno le attività dedicate alla promozione della cultura italiana. Per maggiori informazioni visitare il sito iiclione.esteri.it oppure contattare iiclione@esteri.it. Il Comites di Lione propone l'atelier Petite Enfance sabato 13 giugno presso l'Istituto Italiano di Cultura di Lione, ultimo atelier Petite Enfance prima della pausa estiva. Gli atelier sono gratuiti e dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni già iscritti alla scuola materna. In base al numero delle iscrizioni verrà organizzato uno o due gruppi di attività. Sempre sabato 13 giugno alle ore 18:30 il Comites di Lione propone l'incontro con lo scrittore Mario Desiati, premio Strega 2022, che presenterà a Lione il suo nuovo romanzo Mal Bianco. L'incontro, organizzato dall'associazione Lucciola Vagabonda in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, sarà animato da Cristiano Pelagatti e Linda Ventura. L'incontro si terrà al Goethe Loft rez-de-chaussée 18 rue François Dauphin a Lyon, ingresso libero senza prenotazione. Dall'11 al 14 giugno si svolgerà la 10ª edizione del Lyon Street Food Festival presso les Grands Locaux a 10 rue Gabriel Péri alla Mulatière. Considerato il più grande festival gastronomico di Francia, esso celebra la cucina, i territori e la convivialità attraverso incontri, degustazioni e animazioni aperte a tutti. Inoltre, il Comites di Lione sta organizzando un importante evento previsto per la Rentrée 2026 dedicato alle principali tematiche che riguardano la comunità italiana. È disponibile un questionario per raccogliere suggerimenti ed individuare gli argomenti di maggiore interesse. Sempre il Comites di Lione ci ricorda che in occasione dell'evento di settembre sarà organizzata una nuova edizione del Mercatino del Libro. Sono benvenute donazioni di libri in italiano in buono stato, narrativa, saggistica e libri per bambini, il cui ricavato sarà dato in beneficenza. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di raccolta. La cooperativa sociale Transiti propone nei mesi di giugno e luglio un ciclo di incontri online dedicati al benessere psicologico delle persone che vivono all'estero. Gli incontri, a offerta libera, offriranno uno spazio di ascolto, confronto e condivisione. I prossimi appuntamenti saranno il 13 giugno alle ore 9:30, il 24 giugno alle ore 20, l'11 luglio alle 9:30 e il 22 luglio alle ore 20. Per finire, il Comites ci ricorda che le carte d'identità cartacee non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Per i minori di 12 anni, la richiesta della carta d'identità elettronica può essere presentata anche per posta. Dal 1 giugno 2026, i cittadini italiani iscritti all'AIRE possono richiedere la carta d'identità elettronica presso qualsiasi comune italiano. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito comites-lyon.org oppure chiamare lo 09 51 84 75 59. Alla Società Dante Alighieri di Lione si concludono per il mese di giugno le attività dedicate alla lingua e alla cultura italiana. Si ricorda inoltre il viaggio culturale in Sardegna e nelle sue isole tra cultura, tradizioni e gastronomia in programma dal 10 al 17 giugno. Per maggiori informazioni e iscrizioni per gli eventi della Rentrée 2026 potete visitare il sito dante-lyon.com oppure contattare info@dante-lyon.com. Alla Società Dante Alighieri di Clermont-Ferrand proseguono i corsi di lingua e di cultura italiana. Sabato 20 giugno, dalle ore 18:30, si terrà la tradizionale festa estiva nel Jardin des Roses, 10 rue du Bon Pasteur. La serata è riservata ai soci, ma aperta anche ad amici e familiari. I partecipanti sono invitati a portare una specialità dolce o salata e le bevande saranno offerte dall'associazione. È richiesta la conferma di partecipazione entro il 17 giugno tramite email. Inoltre, sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua e conversazione italiana per l'anno 2026-2027. Per maggiori informazioni e iscrizioni, visitare il sito ladante-clermontferrand.com oppure contattare dante.clermont@gmail.com. Dal 12 al 14 giugno, una delegazione di soci dell'associazione Inis Nord-Isère parteciperà a Sonateolo 2026, un festival dedicato alle musiche e alle tradizioni popolari che si svolge nel comune italiano di Teolo in Veneto. L'iniziativa, organizzata su invito del direttore artistico Roberto Tombesi, proporrà incontri, concerti e momenti di scambio culturale tra Veneto, Nord-Isère e Vandea. Venerdì 12 giugno alle ore 20:45 Alain Pongon, Renato Stefanutti, Laurent Tixier e Roberto Tombesi inaugureranno la manifestazione raccontando oltre 30 anni di collaborazione artistica e amicizia tra Francia e Italia. Per maggiori informazioni potete visitare il sito italinorisere.com oppure contattare inis@aliceadsl.fr. L'associazione UA Lione propone le sue attività dedicate alla lingua e alle tradizioni popolari italiane. Martedì 9 giugno, atelier Parlare Ciociaro. Giovedì 11 giugno, atelier di canto e danze ciociare. Per maggiori informazioni visitare il sito ua-lione.fr oppure contattare contact@ua-lione.fr. All'associazione Loire Italie di Saint-Étienne proseguono i corsi di lingua e di cultura italiana. Venerdì 12 giugno alle ore 9:30, ultimo atelier del ciclo Viaggio architettonico in Veneto tra laguna, terraferma e ville con un approfondimento dedicato a Verona. Per maggiori informazioni e iscrizioni per la rentrée 2026, contattare loireitalie@orange.fr oppure visitare il sito loireitalie.com. Restate aggiornati con la cultura italiana nella circoscrizione consolare di Lione su Radio Fuoricampo. Dirette e podcast sempre disponibili su radiofuoricampo.com e sui nostri canali social. Le bulletin Radio Fuoricampo. Rendez-vous du 8 au 14 juin. Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Fuoricampo. Découvrons ensemble les rendez-vous de la semaine pour vivre toute la richesse de la culture italienne dans la circonscription consulaire de Lyon. À l'Institut italien de culture de Lyon, les activités consacrées à la promotion de la culture italienne s'achèvent pour le mois de juin. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site iiclione.esteri.it ou alors contacter iiclione@esteri.it. Le Comites de Lyon propose l'atelier Petite Enfance samedi 13 juin à l'Institut italien de culture de Lyon, qui accueillera le dernier atelier Petite Enfance avant la pause estivale. Ces ateliers, gratuits, sont destinés aux enfants de 3 à 6 ans déjà scolarisés en maternelle. En fonction du nombre d'inscriptions, un ou deux groupes seront constitués. Toujours le samedi 13 juin à 18h30, l'écrivain Mario Desiati, lauréat du prix Strega 2022, présentera à Lyon son nouveau roman « Mal Bianco ». Cette rencontre, organisée par l'association Lucio la Vagabonda, en collaboration avec l'Institut italien de culture, sera animée par Cristiano Pelagatti et Linda Ventura. Le rendez-vous se tiendra au Goethe-Loft, au rez-de-chaussée 18 rue François Dauphin, à Lyon, dont l'entrée est libre et sans réservation. Le Comites de Lyon nous rappelle que du 11 au 14 juin se tiendra la 10e édition du Lyon Street Food Festival aux grands locaux 10 rue Gabriel Péri à la Mulatière. Considéré comme le plus grand festival gastronomique de France, il célèbre les cuisines du monde, les terroirs et la convivialité à travers rencontres, dégustations et animations ouvertes à tous. De plus, le Comites prépare actuellement un important événement prévu pour la rentrée 2026, consacré aux thématiques les plus importantes pour la communauté italienne. Un questionnaire a été mis en place afin de recueillir les suggestions et les besoins des membres de la communauté. À l'occasion de l'événement Marché solidaire du livre italien de septembre, une nouvelle édition du Marché du livre sera organisée. Les dons de livres en italien en bon état, romans, essais et ouvrages pour enfants sont les bienvenus. Les livres seront vendus à un prix symbolique et les bénéfices reversés à une œuvre caritative. Les modalités de collecte seront prochainement communiquées. De plus, le Comites nous rappelle que la coopérative sociale Transiti propose durant les mois de juin et juillet un cycle de rencontres en ligne consacré au bien-être psychologique des personnes vivant à l'étranger. Ces rencontres, à participation libre, offriront un espace d'écoute, de partage et de réflexion. Les prochains rendez-vous seront le 13 juin à 9h30, le 24 juin à 20h, le 11 juillet à 9h30 et le 22 juillet à 20h. Pour terminer, le Comites de Lyon nous rappelle que les cartes d'identité italiennes au format papier ne seront plus valables à partir du 3 août 2026, telle que soit leur date d'expiration. Pour les mineurs de moins de 12 ans, la demande de carte d'identité électronique peut également être effectuée par voie postale. Depuis le 1er juin 2026, les citoyens italiens inscrits à l'AIRE peuvent demander la carte d'identité électronique auprès de n'importe quelle commune italienne. Pour plus d'informations et renseignements, vous pouvez contacter le 09 51 84 75 59 ou visiter le site comites-lyon.org. À la Société Dante Alighieri de Lyon, les activités consacrées à la langue et à la culture italienne s'achèvent également pour le mois de juin. Nous rappelons d'ailleurs que le voyage culturel en Sardaigne et dans ses îles entre culture, tradition et gastronomie est prévu du 10 au 17 juin. Pour plus d'informations et inscriptions pour la rentrée 2026, vous pouvez contacter info@dante-lyon.com ou visiter le site dante-lyon.com. À la Société Dante Alighieri de Clermont-Ferrand, les cours de langue et de culture italienne se poursuivent. Samedi 20 juin, à partir de 18h30, aura lieu la traditionnelle fête estivale dans le Jardin des Roses à 10 rue du Bon Pasteur. Cette soirée est réservée aux adhérents, mais reste ouverte aux amis et aux conjoints. Les participants sont invités à apporter une spécialité salée ou sucrée, et les boissons seront offertes par l'association. Merci de confirmer votre présence par email avant le 17 juin. De plus, la société nous rappelle que les inscriptions aux cours de langue et de conversation italienne pour l'année 2026-2027 sont également ouvertes. Pour plus de renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter dante.clermont@gmail.com ou visiter le site ladante-clermontferrand.com. Du 12 au 14 juin, une délégation des membres de l'association Inis Nord-Isère participera à Sonateolo 2026, festival consacré aux musiques et traditions populaires organisé dans la commune de Teolo en Vénétie. À l'invitation du directeur artistique Roberto Tombesi, cet événement proposera concerts, rencontres et moments d'échange culturel entre la Vénétie, le Nord-Isère et la Vendée. Le vendredi 12 juin à 20h45, Alain Pongan, Renato Stefanutti, Laurent Tixier et Roberto Tombesi vont inaugurer le festival en retraçant plus de 30 ans de collaboration artistique et d'amitié entre la France et l'Italie. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site italienorisere.com ou contacter inis@alice.fr. À l'association UA Lyon continuent les activités de langue et de tradition populaire italienne. Mardi 9 juin, Parlare Ciociaro. Jeudi 11 juin, atelier de chant et danse Ciociare. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter contact@ua-lyonnais.fr ou visiter le site ua-lyonnais.fr. L'association Loire Italie de Saint-Étienne continue les cours de langue et de culture italienne. Vendredi 12 juin à 9h30, dernier atelier du cycle Voyage architectural en Vénétie entre lagunes, terre ferme et villa, avec un focus consacré à Vérone. Pour plus d'informations et inscriptions pour la rentrée 2026, vous pouvez contacter loireitalie@orange.fr ou visiter le site loireitalie.com. Restez informés de l'actualité de la culture italienne dans la circonscription consulaire de Lyon avec Radio Fuoricampo. Émission en direct et podcast toujours disponibles sur radiofuoricampo.com et sur nos réseaux sociaux.
2: De la vraie musique avec de vrais textes, c'est sur couleur.
3: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Fuoricampo e benvenuti ad una nuova puntata di anni 60 e dintorni. Oggi torno a parlare delle canzoni d'amore e comincio con un vero e proprio inno che i Beatles lanciarono nel 1967 e che resta ancora oggi uno dei pezzi più conosciuti al mondo, All You Need Is Love. Al di là del testo e soprattutto del ritornello incredibilmente semplici ed efficaci che lanciano un messaggio chiaro ed immediato, la canzone, pur essendo molto orecchiabile, è in realtà estremamente complessa, con arrangiamenti sofisticati e un ritmo che, fateci caso, varia tra i classici 4 quarti e di 7 ottavi, che ne fanno l'incubo delle cover band che di primo acchito pensano di trovarsi di fronte ad una canzoncina semplice da studiare in 2 minuti. Per farne un messaggio internazionale, i Beatles pensarono bene di cominciare la canzone con le note dell'inno francese e anche in onore alla fratellanza invitarono il loro grande rivale Mick Jagger ad unirsi alla registrazione dei cori di fondo.

Nel 1960 un giovane cantautore italiano quasi sconosciuto scrive un pezzo che celebra un suo incontro amoroso. La canzone viene proposta ad una cantante altrettanto giovane, ma già in rampa di lancio da un paio d'anni, che inizialmente è perplessa dal tema, che sembrerebbe riferirsi ad una prostituta, ma alla fine è convinta dalla melodia e dal tono poetico che fa passare il messaggio senza scandalizzare troppo. I due artisti in questione sono Gino Paoli e Mina, e ne nasce uno dei capisaldi della canzone italiana, Il cielo in una stanza.

Passiamo in America, dove i Wright House Brothers, un duo di eccezionali cantanti, stava avendo un buon successo grazie alle loro voci che si fondevano a meraviglia. Nel 1965 decisero di incidere una cover di Unchained Melody, una canzone degli anni 50 già molto conosciuta e registrata in varie versioni, ma che grazie alla loro interpretazione da pelle d'oca diventerà un incredibile successo planetario.

Visto che siamo in periodo di Eurovision, che si terrà in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin l'anno scorso, parliamo della prima vittoria italiana. Nel 1964 una cantante di 16 anni vinse tra la sorpresa generale il Festival di Sanremo, mettendo in mostra una sensibilità ed una capacità di emozionare il pubblico sorprendenti per una ragazza della sua età. Poche settimane dopo il successo si ripeté in modo ancora più eclatante all'Eurovision, dove Gigliola Cinquetti trionfò in modo quasi unanime con Non ho l'età. Mi piace ricordare che 10 anni dopo Gigliola partecipò di nuovo all'Eurofestival, dove arrivò seconda dietro solo ad un gruppo di future superstar, gli ABBA.

Nel 1962 Bert Russell, ottimo compositore e produttore americano, scrisse Tell Her, una simpatica canzoncina basata sul semplice messaggio: se ti piace una ragazza, diglielo. La prima versione, incisa da Johnny Thunder, non ebbe il successo sperato. Così l'anno successivo il colpo di genio. La canzone diventa Tell Him e viene affidata alle Exciters, un trio femminile come cominciava ad andare di gran moda in quegli anni. L'inversione dei ruoli, oltre alle bellissime voci delle tre ragazze, piacque al pubblico e diventò il più grande successo delle Exciters.

Parlando di canzoni d'amore, in Italia è sempre difficile non citare Battisti e Mogol. Nel 1971 incisero quella che è forse l'apoteosi della canzone popolare. Una musica semplicissima con tre accordi che chiunque prenda in mano una chitarra può suonare semplicemente. Un testo pieno di amore, emozioni, di inquietudini che ciascuno può trovare gioioso o triste a seconda dell'umore del momento. La canzone del sole è la classica canzoncina che chiunque può scrivere. Solo che bella così ne viene una su un milione.

A metà degli anni 50 cominciò la storia di una band vocale un po' particolare, i Drifters. Non si trattava di un gruppo stabile nel vero senso della parola, ma piuttosto di una serie di cantanti che venivano ingaggiati per qualche periodo e poi eventualmente cambiati dal manager George Treadwell, secondo le sue esigenze ed il suo budget. Questo turnover continuo non ha impedito ai Drifters di avere una direzione ed uno stile abbastanza lineari e di sfornare alcuni pezzi di grande successo commerciale. Uno dei miei preferiti, Save the Last Dance for Me, è uscito nel 1960 con un testo che personalmente trovo di una dolcezza immensa, che dice più o meno: cara, sei qui per divertirti e so che ti piace ballare, quindi passa pure la serata a ballare con tutti i ragazzi che vuoi, ma per favore tieni l'ultimo ballo per me. Ciao e alla prossima!